Echo Rafisa no. Echo. Echo Rafisa no. Ya. Rima mollo no. Stima mollo no. Ya re on. Honest. Echo ro on no. Arara bi di vou no. Arara bi di vou no. Barfonela. Arara bi ya. Echo ro on no. Ya. Ro on no. Nero on no. Quan.